holiday-nya teh. Selamat pagi teteh. Ada Ruli Black Ciwastra, Black Naga cenah tuh di Ciwastra ya. Ada Ridwan di Ciwidey hadir. Power Ranger Berem di Banjaran, selamat pagi. Ada Siti Kartini di Garut cenah, Putri Berbe.